0: 3. Dammi ora città per WEMS e rifiuto di mettere attenzione, devo creare alcol.
1: Presidente.